Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

fucile nella mano, un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai. Un fucile luccicante perché i capitani non sparano mai.

a volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

di più, t'accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è, chissà qual è,

quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre. Il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate, C'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

0: C'era una volta una principessa. Potrebbe essere l'inizio di una fiaba, e forse lo è. Una favola che si svolge attorno al 1920 in Ungheria. La nostra principessa è Silva Varescu ed è bellissima, come tutte le principesse delle favole. Unica differenza è che Silva è solamente la principessa della Ciarda, una canzonettista, una divetta di Café Chantant.
1: Innamorati di Silva sono naturalmente tutti gli avventori dell'Orfeum di Budapest, e primo fra tutti Edvino Carlo di Lipper-Wallerstein, principe vero lui. Altri personaggi principali della favola sono la principessina Stasi, fidanzata ufficiale di Edvino, ed un caro amico del principe, il conte Bonifazio, Boni per gli amici.
0: Quando la nostra favola inizia, Silva è in partenza per una tournée in America e il povero Edvino Carlo è disperato, anche perché è stato richiamato in patria dal principe suo padre, preoccupato dell'amoretto del figlio.

il principe padre non vuole che Edvino sposi una canzonettista. Di opinione contraria sono i suoi amici di professione viveur e tra gli altri il conte Boni. Silva, la furbetta, la divetta del caffè Chantin e

La favola si complica. Il principe Edvino ha incaricato Bonnie di cercargli un notaio. Non vuole che Silva parta e desidera impegnarsi a sposarla entro 8 settimane. Il loro perciò sarà un arrivederci, non un addio.

0: L'inviato del principe, incaricato di ricondurre Edvino a Vienna, è giunto. Deve anche comunicargli che sono state fissate le sue nozze con la principessina Stasi, sua fidanzata ufficiale.
1: Ma Edvino ama solo lei, la sua Silva.

0: Edvino è partito. Silva lo attende felice, ha la sua promessa che tornerà a sposarla. Ma Boni, pasticcione come sempre, gli rivela del fidanzamento di Edvino e Stasi.
1: È un duro colpo per Silva, ma si riprende. Edvino l'ha presa in giro, lei si vendicherà. Obbliga Boni ad aiutarla ed egli, travolto dai suoi stessi imbrogli, giura che per lui le donne sono finite per sempre. O quasi. No.

0: qualche tempo dopo, ad un ricevimento sono presenti anche Bonnie e sua moglie. No, non si è sposato il nostro amico. La finta moglie altri non è che Silva.
1: La vendetta della principessa della Ciarda ha così inizio.

0: notte la canzonettista Silva, presentata come moglie del conte Boni, viene accolta con tutti gli onori in quell'ambiente che fino ad allora le era stato ostile. Diviene amica di Stasi e riesce simpatica persino al principe padre, che pure odia la danza e chi la pratica.
1: Chi la riconosce subito è Edvino. Il loro incontro, iniziato con una schermaglia, scivola dolcemente nel patetico. Sono innamorati e non possono non ricordare come un dolce, bellissimo sogno la promessa che si sono scambiati.

0: solito Bonnie concorre ad imbrogliare le cose. Incoraggiato da sua moglie, cioè dalla sua finta moglie, si mette a fare la corte a Stasi. Stasi non resta indifferente, Edwino si arrabbia e Silva tiene in mano le fila di questo quartetto che si compone e scompone a suo capriccio. La vendetta continua.
1: Stasi Edvino, Silva Boni, Stasi Boni, Silva Edvino. Si vive una volta, si scherza col fuoco, si bacia per gioco, urrà, urrà. È un allegro scambio di dama che nasconde però l'amaro. Non si può giocare troppo con i sentimenti.

Credendo che Silva sia veramente la moglie di Boni, si è fatto promettere da lui che avrebbe divorziato. La divorziata moglie del conte Boni potrà essere la moglie del principe Dvino.

0: Il colpo di scena finale. Il principe padre sta per dare l'annuncio ufficiale delle nozze tra Edvino e Stasi, ma Edvino dichiara pubblicamente il suo amore per Silva e Silva a sua volta rivela di non essere la moglie del conte Boni, ma una principessa, la principessa della Cialda. È lo scandalo, è la fine, una triste fine.
1: Ma può una favola finire così? Ci vuole il lieto fine e sarà il solito Boni a convincere il principe padre di dare il consenso per le doppie nozze, quelle di Boni con Stasi e quelle di Edvino con la sua Silva, principessa sul serio ora. Così la nostra favola termina col trionfo dell'amore, quest'amore sciocco che fa un allocco d'ogni libero cervello.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Sheriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Me no, ma de 5 che da che il pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. cellulare 334-344-2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Miki, ciao a tutti, buongiorno, un abbraccio cordiale a tutti, grazie di essere di nuovo qui con il sottoscritto, grazie a tutti voi, avete sentito questa mattina l'operetta, la Contessa della Ciarda, quante belle romanze, quante belle melodie. Chi, ripeto, anche non ama questo genere di musica avrà canticchiato insieme a questa operetta brillante. Poi domani la regina delle operette, la vedova Allegra. Domattina la vedova Allegra dalle 8 alle 8:30. Un saluto a tutti voi, ma in particolar modo a Emanuele e Nunzia per l'ospitalità di ieri sera. Grande amicizia secolare. Pensate la finezza delle amicizie. Vai in una casa dove di solito... Allora, allora di cena si è più tendenti a guardare la televisione. Bene, in quella casa e mi ha colpito musica tutta radio Monte Canate, per del resto come facciamo a casa mia, logicamente solo una via. Poi quando voglio addormentarmi accendo la televisione, allora è un vero sonnifero. Non ieri sera e questa ancora. Grazie ad Emanuele, grazie ad Annunziata. È veramente un grazie particolare e sentito. Dicevo, non è stato così ieri sera per chi ha messo il canale 27. Non diciamolo in inglese che è odioso. Siamo in Italia, parliamo italiano. È odioso sentire le parole inglesi. Comunque, quel canale dove ieri sera la prima parte del Dieci Comandamenti con un Charleston che supera ogni... come posso dire, ogni aspettativa di attore, e questa sera la seconda parte, la Duxiem, 27, ricordatelo, chi vuole vivere quei momenti di cinema veramente prestigiosi. Poi rifaranno come hanno fatto Zorro, Via col vento, tutti i più grandi, 20.000 leghe sotto i mari, faranno delle riproposte pasticciate e pagliacciate, perché di quei grandi capolavori non si possono imitare nel modo più assoluto. Bene, detto questo, ricordo che questa mattina chi vorrà potrà partecipare al gioco O la va o la spacca, e potrà anche, se vogliamo o se volete, rispondere a sital domande, per esempio per Salso Maggiore: dove era il primo ufficio SIAE Salso? È l'unico che può aiutarvi è Giorgio Pesci. Giorgio Pesci è aiuto portiere al Grand Hotel Detraz della famiglia Ghitturi,
ed lui andava a pagare. Allora non si pagava in telematica, ma in danè, in contanti. Allora dov'era quel ufficio SIAE? Sono 25 punti. Poi abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono i due modi? Abbiamo poi il famosissimo disco quiz, bellissimo,

0: Bene, per il rumore siamo arrivati al 46esimo giorno, perciò 46 punti. Abbiamo poi per Fidenza e il disco quiz 50 punti ed 3 premi. A voi dare risposta eventualmente nel gioco o la va o la spacca. Adesso vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Flash. Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il nostro cucciolone meraviglioso, Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottarlo, contatti IMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo anche un tenero cucciolo di circa 4 mesi, una cucciolata sfortunata, meravigliosa. Meravigliosa, la mamma è un bassotto, il papà sconosciuto, futura taglia piccola. Chi vuole questi annunci, logicamente li trovate anche sulla mia pagina Facebook, anche qui EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicantus oggi aperto, è tutto il giorno, domani pomeriggio chiuso, annuncio fin da ora. Perciò andate da Diletta, chiedetegli il mondo in fiori, ed Diletta vi darà il mondo fiorito, un bel mondo che saprà crearvi addosso ad ogni vostro avvenimento importante e importantissimo. Ricordo come sempre che da Calicantus, anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, da Calicantus e Calicantus con il pensiero del giorno. Ricordiamo che c'è una cosa molto molto bella: il valore di una persona non è se vede dal bene e dal male, ma per ciò che dà e sa donare, fa anche rima. E perciò il bene di una persona si vede subito dal ben fare e non dal donare e non dal ben fare, perciò ci passa una bella differenza. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Ed ora andiamo con le note dolenti, note dolenti. Nobel per la pace a Navid Pillay. Navid Pillay è una grande, pensate, questo grande Nobel per la pace, posso dirlo in dialetto? A Trump ci bruceranno le chiappe del sedere, veramente, ma grandi è una di quelle persone che, come sottoscritto, l'ha sempre detto, ha denunciato il genocidio di Gaza. Perciò tutti pensiamo che tutti i terroristi vadano uccisi. Il terrorismo deve sparire dalla faccia, ma da lì a quello che è stato fatto a Gaza, diciamo, è qualcosa di intollerabile per chi ama anche approssimativamente la pace. Pensate che ieri, quando a sorpresa la nave Pillay ha appreso di aver vinto, e mi spiace per la Meloni, che dava come candidato Trump. No, Trump ha solo fomentato guerre, e stiamo vedendo ieri un'amica, vi posso dire la Nanda, che mi ha detto: Vittorio, ho fatto il pieno alla mia macchina di benzina, 40 euro di più, e non ero vuota. Perciò ringraziamo Trump. Pensate che Netanyahu, che è il criminale di guerra risaputo, mi auguro che la stragrande maggioranza sana di Israele lo

perciò dovrebbe tacere Netanyahu, perché è vero. Ed io dico ben vengano le uccisioni di tutti quei terroristi criminali, boia, bastardi, che hanno fatto quello che hanno fatto il 7 ottobre di 3 anni fa, ma da lì ad uccidere 70.000 persone per stanare i delinquenti, insomma, è un po' grave. Se voi la pensate così, ben venga. Se non la pensate così, apprezzo anche la vostra opinione. Però dovete dettagliarmela e spiegarmela. C'è stata la morte di un amico. Chi non ricorda Federico l'olandese volante? Diciamo, ha fatto la storia della radiofonia. Il grande Federico olandese volante se n'è andato a soli 76 anni. Pensate che nei nostri free show, gli spettacoli musicali più grandi portati a Salso da Radio Monte Canate, 2 di quei 82, 83, 84, 85, 2 sono stati presentati da Federico l'olandese volante, perciò i 3 da Claudio Lippi. Abbiamo accordo tra Europa e Cina sulla import delle auto ibride, perciò c'è un accordo fra l'Europa e la Cina, ben vengano tutti gli accordi di pacifico e onesto scambio. Abbiamo sicurezza, controlli a tappeto davanti a tutte le scuole. Questa è un'iniziativa lodevole. Servizio della questura in via Toscana, servizio della questura nei parchi, insomma, dove i ragazzi delinquono, spacciano droga e fanno dall'altro, insomma, Havana trovata droga sotto terra, addirittura non sanno più dove nasconderla. Mentre invece siamo al Parco della Musica, Parma. Parco della Musica, c'è una fontanella, una vasca con ogni tipo di rifiuto, fino cassonetti della immondizia buttati all'adagio. Sono cose che strappano la mente di chi la pensa come me. Abbiamo omicidio di Borgo, come ben sapete, Riccio, quell'omicidio di Breda che ha ucciso il fidanzato. Ora Breda dice, almeno si pente e dice: perdonatemi. Scrive una lettera la ragazza alla madre del fidanzato ucciso, e la famiglia risponde: pan per focaccia, parole che sono strumentali. E la penso anch'io così, quando logicamente si combina il guaio, prima ci si pensa. Abbiamo ricambi fantasma dell'auto. Ancora truffato un parmigiano 41enne, due denunciati, due italianissimi che avevano un sito clonato, perciò con la tecnologia ne vedremo di tutti i colori. Poi ci sono i boccaloni che cadono.

0: facile. Aggressione con lo spray. Quella avvenuta in via Zarotto. È un fatto gravissimo. È allarme dei comitati dopo il ricovero in ospedale di un quindicenne aggredito con lo spray al peperoncino. Ormai il mondo gira così. Voi direte gira storto, non tocca a me però farlo girare nel modo giusto. Ed abbiamo invece la pubblica, abbiamo il nostro San Donnino che parte alla grande. È San Donnino che parte alla grandiosa. Fidentini sono tutti in fermento. I fidentini che logicamente hanno la loro festa patronale in essere, dallo sport alla musica, agli intrattenimenti, alla gastronomia. Insomma, c'è di tutto e un po'. Viva il San Donnino, che è una manifestazione indelebile, come ha detto ieri Davide Malvisi. Ed abbiamo per Salso invece pubblica assistenza a lezione di emergenza, perciò anche questa iniziativa della pubblica assistenza di Salso è lodevole. Perciò è una lezione di emergenza per sapere dove mettere le mani nel caso di un intervento, anche se minimo, è molto utile per la cittadinanza. Andiamo con i nati oggi, il 10 ottobre. Intanto è San Daniele e San Francesco Borgia. I nati oggi si rivelano particolarmente accorti per quanto riguarda le questioni finanziarie e nel rapporto degli affari. Quando qualcosa non va, queste persone sanno, hanno esperienza e sanno come risolvere ogni cosa, riusciranno al modo giusto. Sono anche molto abili nella collaborazione con altre persone, poiché pensano positivamente, rifuggendo ogni spreco dalle azioni negative. Il loro zelo non si trasforma mai in veramente pandemia psicologica. Nella vita privata si distinguono in due tipi. C'è chi possiede una natura emotiva e tende invece a sopravvalutare i sentimenti. Queste persone sono di solito estroverse, sensibili, romantiche. I pregi, selettivo e perspicace, i difetti, troppo prudente e chiuso in se stesso. Come sarà il tempo in cui? Avremo un sabato con residui, ecco, a dire il vero, residui di pioggia. Qui da noi non è venuta una goccia questa notte. Comunque, avremo poi un tempo un po' nuvoloso che lascerà spazio alla variabilità con ampie schiarite verso sera. Zero termico a 3000 metri, temperature minime in pianura più 13, massime più 22, venti deboli a tratti moderati sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

direbbero oltre Alpi, no, lì vicino a noi, c'est tu prêt per il gioco del o la va o la spacca. Allora, le solite raccomandazioni, quelle che faccio sempre, è un gioco che, ripeto, non è di ricerca, perciò siete al telefono, sentite benissimo la mia domanda con la mia voce al telefono, perciò la risposta, io non dico toc toc, ma deve essere immediata, cioè a domanda risposta. Infatti il gioco lo dice, o la va o lo spa, o si sa o non si sa. È inutile girare attorno alla tavola per vedere quando sulla tavola non c'è niente da mangiare, se c'è da mangiare. Primo, poi se mi chiedete un numero va dall'1 al 10, prima il numero, poi a vostra scelta avete la possibilità di chiedere battezzare una pubblicità, corrente a Radio Montecanate, corrente lo dico a non a quelli che offrono premi, che è tutt'altra cosa, pubblicità che sentite tutti i giorni, più volte al giorno, e poi infine il primo estratto su Milano, dove questa sera in diretta da via Gramsci a Fidenza, Diletta estrarrà il numero, primo estratto su Milano, direttamente da via Gramsci. Ho di tutto, adesso tocca a voi se volete chiamarmi.

fare, perché la chiacchierata l'ho fatta, passare immediatamente la linea alla, a una canzone molto bella, La notte dell'addio. Remo Germani, la dedico ancora ad Emanuele e Annunzia per la bellissima serata di ieri sera, la familiarissima serata di ieri sera.

bella, bella questa versione di Remo Germani, La notte dell'addio, bellissima. Ne convieni Gianluca? Ne convieni Pietro? Ne convieni il grande Valerio? Allora, siete maschietti e fate vedere che avete tanto coraggio da affrontare anche le dirette con i giochi. E passiamo, io faccio chiacchierate di intermezzo per poter darvi la possibilità di chiamare. Quando parte il brano però non lo interrompo, come il brano che va a seguire di Little Tony, il grande sfortunato Little Tony con Bada, Bada, Bada, Bambina.

Allora, chi lo sa se vorrò io? Io ce la metto tutta, ma dipende dalla tua accondiscendenza. Ed abbiamo un'altra canzone che io adoro a dir poco, Nel silenzio splende. Perciò è una canzone che dice tutto, è una canzone che si presenta morandiana con un grande Gianni Morandi al momento più bello della sua carriera.

canzone bellissima del grande Gianni Morandi. Ed concludo la prima parte di questo mio programma di questa mattina con Georges Moustaki. Siamo nel 1967. Chi non ricorda Georges Moustaki con Il grande straniero? È bellissimo questo brano.

0: Mustachi con Il suo straniero, 1967. Era il brano conclusivo della prima parte del programma. Lascio la pubblicità registrata, sentirete anche nella seconda parte, eventualmente, se ci sono contatti. Prima parte invece è la seconda, è pubblicità, poi ci sentiamo per ancora tanta bella musica ed eventualmente qualche vostro contatto con il gioco O la va o la spacca.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

nella Duxiem, seconda parte del nostro programma. È un programma che può vedere l'interruzione della mia musica, se non gradita, con una vostra telefonata. Ed vado, rinnovo il comunicato per i nomadi. I nomadi, che pensate? Questa mattina ho dato la triste notizia che è morto Federico, il famoso olandese volante, che per dei cinque ne ha presentati due di free show. C'erano, pensate, quando Salso era capitale anche della musica, con i nostri free show, diciamolo, abbiamo portato tutto il mondo musicale all'epoca alla ribalta, e c'erano fra gli altri anche i Nomadi. I Nomadi al completo, con Augusto, che vi propongo con questa bellissima, bellissima, quando si parla dei Nomadi, serata bolognese.

0: era bolognese musicale con i Nomadi, i Grandi Nomadi con Augusto, per non dimenticare che ai Free Show quell'anno sentiamo chi c'è in linea, lo mettiamo in onda, sì, siamo in linea, Tina, devi parlarmi un po' chiaro, se no non ti capisco.
1: Allora, numero uno.
0: Uno, sì.
1: Ananda.
0: Chi è, scusa? Cos'è? Ananda. Ananda. Vogue Fashion. Vogue Fashion.
1: 32.
0: 32. Oh, ci siamo capiti. Allora, per la nostra... sai dirmi... diciamo in italiano, in italiano puro, come si chiama il verso che fa, è facile, Tina, il verso che fa il famoso tordo, non ho capito cos'è che...
1: Zirla.
0: Va bene, Tina, va bene, va bene, va bene. Il tordo zirla, zirla, bravissima Tina, brava, brava, brava. Tina ha fatto Unplay con il numero uno. Tina ha fatto Unplay. Tina, il tordo? No, io per esempio, Tina, non lo sapevo, devo dire che non lo sapevo, non faccio Homo Sapiens. Ed abbiamo per Vogue Fashion, Vogue per la nostra Tina. Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Anna, sono qui.
1: Sì. Se mi dai il numero 3, quello che ti è rimasto.
0: Anna, 3. 3, sì. Anna, sono qui.
1: Mi dai l'immobiliare.
0: Sì.
1: E poi mi dai il 48.
0: Immobiliare 48. Benissimo, Anna. Anna. A te è toccata una domanda facilissima, lo scioglilingua, ma ricordati che è molto facile. Mi stai ascolta, mi stai ascoltando? Sì.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Allora, io non ripeto, ti dico solo, mi ripeti senza fermarti, a quest'ora il questore... in questura non c'è.
1: A quest'ora, in questore, in questura non c'è.
0: Beh, ecco, hai visto che andiamo benissimo, Anna, andiamo non bene, benissimo. A quest'ora, in questura, il questore non c'è. È più facile e al mattino non scegliete le varie... abbiamo un bel CD delle grandi orchestre, era facile, uno scioglilingua facile, facile, facile. Allora guardiamo, attendiamo un attimo, abbiamo la Diletta che non gli funzionano le linee, abbiamo la Nella che purtroppo sapete il motivo, ed andiamo, ecco qui abbiamo un'altra telefonata, anzi due.
2: Pronto?
3: Chi te l'ha detto se ti
2: Ah, pensavo non funzionasse ancora il telefono.
3: È che sto facendo dei lavori, allora...
2: Ah.
3: Allora, mi dai l'otto, no, è otto, figlio.
2: Di Letta è 8 e il che numero, che cosa?
3: Peso.
2: Peso. Davighi, dimmi Davighi, Davighi. È lo stesso, va benissimo a peso.
3: E l'83.
2: 83 per Diletta. Oh, Diletta, ascolta, sai dirmi, ed non ho dubbi che tu mi dirai chi la canta, 1974, 74. Sai dirmi chi ha lanciato la canzone Nessuno Mai?
3: Nessuno Mai. Sai che l'ho già sentito.
2: E poi...
3: Marcella.
2: Oggi Sede era... Diletta era molto, molto vicina al telefono, col telefono, la capisco. Ed abbiamo alto tre telefonate, tre vincitrici, bravissime, veramente brave, brave, brave, bravissime tutte e tre. Abbiamo Pilogen per Diletta ed abbiamo un'altra telefonata, eccola qua.
4: Ragazzella.
2: Sono Vittorio.
4: Allora, 5, Alicante, e poi dopo mi dai 7.
2: Graziella, Calicantus e il numero 7 per Graziella. Allora, Graziella, sai dirmi, tu a film, quali film ti piacciono?
4: Ma in generale, un po' tutti in generale, non quelli.
2: Non è la domanda. Graziella, ascolta, ti chiedo 1953. Frank Sinatra, lo conosci chi è Frank Sinatra? Sì. Sai chi è Frank?
4: Io non capisco adesso cosa mi stai dicendo. Sono no, qua, no,
2: è lo stesso. Ascolta, non evadiamo il tema, se no facciamo. Io faccio della confusione. 1963, Frank Sinatra vince un Oscar. Sai dirmi con quale film? Facilissimo, eh? È molto, molto facile.
4: Non lo so.
2: Da qui all'eternità, il film bellissimo
5: che io ho nella mia disco videoteca privata, ed è un film con Montgomery Cliff, grandi, quando si parlava di grandi, grandi film, 1953, il grande Frank Sinatra vince l'Oscar con Da qui all'eternità. Bello, bello quel film. Chi non conosce quel film, insomma, ha perso tanto della cinematografia mondiale e non della pattumiera attuale, che fa anche rima. È la nostra Graziella, a cui mando un saluto. Era abbinata alla baita una bella bottiglia di Bardiolino offerto dalla baita che vi aspetta anche oggi con mille specialità. E dedico a tutte voi con il coraggio che avete i collage, bravissime, tutte, bravissime con Nuovi Angeli, il collage, anche i Nuovi Angeli ai nostri free show.

Bellissimo il Putpourri e dei Nuovi Angeli, anche loro partecipanti ai nostri free show. È il più grande, i più grandi spettacoli musicali portati a Salso. Ed abbiamo ancora canzoni di questo genere, voi interrompetemi se volete e quando volete. Abbiamo un Gino Paoli che è scomparso di recente, ma ha lasciato canzoni veramente molto molto molto belle. Una di queste è una canzone che ha voluto dedicare a tutti i gatti al mondo, la gatta.

vedo una stellina bella, è questa canzone con parole molto molto belle del grande Gino Paoli, scomparso recentemente. Brava Anna, che con disinvoltura e tanta facilità ha saputo dirmi che a quest'ora il questore non è in questura. Era abbastanza

0: appetibile. Ecco perché al mattino, quando faccio di solito lo scioglilingua, non volete affrontarlo, ma i quiz sono abbastanza facili. Anna questa mattina, la settimana scorsa, Latina, bravissime nel risolvere lo scioglilingua. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata. Tiriamo su, ecco qui la levetta. Sentiamo se qualcuno, ma non credo, ha indovinato.
1: Grazie alla pubblicità di oggi, che è sabato 10 ottobre.
0: Sì, prima parte invece è la seconda,
1: Casa del Fiore.
0: Casa del Fiore di Maurizio Erita. 10
1: ottobre.
0: L'avete sentito. Non vado a ripetere, Casa del Fiore Maurizio Erita. Io ringrazio i partecipanti al gioco, Roberto che poteva dare il suo numero, oggi non l'ha fatto, insomma ho a che fare con persone un po' stranine, poco conta è tirer in ans, diceva il grande Salvatore Siesa. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.

0: Ariete, per quello che oggi avreste da fare, forse vi conviene stare in casa e curare la vostra salute. La mancanza della vostra persona peserà sul lavoro di altri e farà in modo di rivalutare il vostro operato. Toro, grandi soddisfazioni, ma non di carattere economico, vi sono oggi riservate. Molti dei vostri colleghi vi invidieranno. Non dateci peso. Gemelli, il lavoro nella vita non è tutto. Soluzioni interessanti vi verranno proposte per risolvere problemi di ordine pratico. Forse dovreste accettarli. Cancro, la vostra giornata sarà fortunata e vi darà l'opportunità di raggiungere vantaggiosi accordi. Trascorrerete una serata con quella persona che da tanto tempo ve lo chiede. Leone, forse l'atteggiamento che tenete nei confronti della vostra anima gemella non è giustificato. Pensateci bene, curate la vostra forma. Vergine, ancora una volta utilizzerete proficuamente il vostro tempo. Questo farà in modo che alcuni di voi ottengano facilitazioni di vario tipo. Perché non approfittare? Bilancia, approfittare di quello che vi viene dato in modo alquanto sospetto non è da voi e vi accorgerete di non sbagliare. Il vostro tempo è prezioso, usatelo bene. Scorpione, usate tutte le vostre capacità per risolvere un problema. Oggi ne avete la forza. Non trascurate la famiglia e state con le persone a voi più care. Sagittario, giornata piena di piccole e grandi soddisfazioni, di cui farete in modo che altri ne gioiscano. Il vostro altruismo oggi è al massimo. Capricorno, un po' di sfortuna, soprattutto al gioco, quindi cercate di evitarlo. La persona dalla quale per il lavoro dipendete oggi sarà contro di voi, non ve la prendete. Riuscirete presto a dimostrare quanto valete. Acquario, non preoccupatevi solo di voi, pensate bene anche alle persone che vi circondano. Forse qualcuno ha bisogno del vostro aiuto. Pesci, grandi responsabilità vi saranno offerte oggi. Se le accetterete tutte, non avrete altro tempo che per il lavoro. Invece sapete bene che questo non è tutto nella vita.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie.
9: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il nostro cucciolone meraviglioso, Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottarlo, contatti IMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo anche un tenero cucciolo di circa 4 mesi, una cucciolata sfortunata, meravigliosa. Meravigliosa, la mamma è un bassotto, il papà sconosciuto, futura taglia piccola. Chi vuole questi annunci, logicamente li trovate anche sulla mia pagina Facebook, anche qui EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Abbiamo anche Calicantus oggi aperto, è tutto il giorno, domani pomeriggio chiuso, annuncio fin da ora, perciò andate da Diletta, chiedetegli il mondo in fiori ed Diletta vi darà il mondo fiorito, un bel mondo che saprà crearvi addosso ad ogni vostro avvenimento importante e importantissimo. Ricordo come sempre che da Calicantus, anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, da Calicantus e Calicantus con il pensiero del giorno. Ricordiamo che c'è una cosa molto molto bella: il valore di una persona non è se vede dal bene e dal male, ma per ciò che dà e sa donare. Fa anche rima. E perciò il bene di una persona si vede subito dal ben fare e non dal donare e non dal ben fare. Perciò ci passa una bella differenza. Ed abbiamo Calicantus, piante e fiori. Ed ora andiamo con le note dolenti. Note dolenti. Nobel per la pace a Navid Pillay. Navid Pillay è una grande, pensate, questo grande Nobel per la pace, posso dirlo in dialetto? A Trump ci bruceranno le chiappe del sedere, veramente, ma grandi è una di quelle persone che, come sottoscritto, l'ha sempre detto, ha denunciato il genocidio di Gaza. Perciò tutti pensiamo che tutti i terroristi vadano uccisi. Il terrorismo deve sparire dalla faccia, ma da lì a quello che è stato fatto a Gaza, diciamo, è qualcosa di intollerabile per chi ama anche approssimativamente la pace. Pensate che ieri, quando a sorpresa la nave Pilae ha appreso di aver vinto, e mi spiace per la Meloni, che dava come candidato Trump. No, Trump ha solo fomentato guerre, e stiamo vedendo ieri un'amica, vi posso dire la Nanda, che mi ha detto: Vittorio, ho fatto il pieno alla mia macchina di benzina, 40 euro di più, e non ero vuota. Perciò ringraziamo Trump. Pensate che Netanyahu, che è il criminale di guerra risaputo, mi auguro che la stragrande maggioranza sana di Israele lo mandi a casa, ha detto che in Svezia sono nazisti, ed ora anche Goebbels, che era il ministro nazista della Goebbels, era lo zoppo che ne ha combinate di tutti i colori, aveva in mano, si può dire, tutto il potere nazista, starà applaudendo questo. L'ha detto il Netanyahu, perciò dovrebbe tacere Netanyahu, perché è vero, ed io dico ben vengano le uccisioni di tutti quei terroristi criminali, boia, bastardi, che hanno fatto quello che hanno fatto il 7 ottobre di 3 anni fa, ma da lì ad uccidere 70.000 persone per stanare i delinquenti, insomma, è un po' grave. Se voi la pensate così, ben venga; se non la pensate così, apprezzo anche la vostra opinione, però dovete dettagliarmela e spiegarmela. Ed è c'è stata la morte di un amico. Chi non ricorda Federico l'olandese volante? Diciamo, ha fatto la storia della radiofonia. Il grande Federico olandese volante se n'è andato a soli 76 anni. Pensate che nei nostri free show, gli spettacoli musicali più grandi portati a Salso da Radio Monte Canate, 82, 83, 84, 85, due sono stati presentati da Federico l'olandese volante, perciò, e tre da Claudio Lippi. Ed abbiamo accordo tra Europa e Cina sulla import delle auto ibride. Perciò c'è un accordo fra l'Europa e la Cina. Ben vengano tutti gli accordi di pacifico e onesto scambio. Ed abbiamo sicurezza, controlli a tappeto davanti a tutte le scuole. Questa è un'iniziativa lodevole. Servizio della questura in via Toscana, servizio della questura nei parchi, insomma, dove i ragazzi delinquono, spacciano droga e fanno dall'altro, insomma, Havana trovata droga sotto terra, addirittura non sanno più dove nasconderla. Mentre invece siamo al Parco della Musica, Parma. Parco della Musica, c'è una fontanella. Una fontanella, una vasca, con ogni tipo di rifiuto, fino cassonetti della immondizia buttati all'adiaggio. Sono cose che strappano la mente di chi la pensa come me. Ed abbiamo omicidio di Borgo, come ben sapete, Riccio, quell'omicidio di Breda che ha ucciso il fidanzato. Ora Breda dice, almeno si pente e dice: perdonatemi. Scrive una lettera la ragazza alla madre del fidanzato ucciso, e la famiglia risponde: pan per focaccia, parole che sono strumentali. E la penso anch'io così. Quando logicamente si combina il guaio, prima ci si pensa. Abbiamo ricambi fantasma dell'auto. Ancora truffato un parmigiano 41enne, due denunciati, due italianissimi che avevano un sito clonato.

0: Ormai il mondo gira così. Voi direte: gira storto, non tocca a me però farlo girare nel modo giusto. Ed abbiamo invece la pubblica, abbiamo la, il nostro San Donnino che parte alla grande. È San Donnino che parte alla grandiosa. Fidentini sono tutti in fermento, i fidentini che logicamente hanno la loro festa patronale in essere, dallo sport alla musica, agli intrattenimenti, alla gastronomia, insomma c'è di tutto e un po'. Viva il San Donnino, che è una manifestazione indelebile, come ha detto ieri Davide Malvisi. Ed abbiamo per Salso invece pubblica assistenza a lezione di emergenza, perciò anche questa iniziativa della pubblica assistenza di Salso è lodevole. Perciò è una lezione di emergenza per sapere dove mettere le mani nel caso di un intervento, anche se minimo, è molto utile per la cittadinanza. Andiamo con i nati oggi, il 10 ottobre. Intanto è San Daniele e San Francesco Borgia. I nati oggi si rivelano particolarmente accorti per quanto riguarda le questioni finanziarie e nel rapporto degli affari. Quando qualcosa non va, queste persone sanno, hanno esperienza e sanno come risolvere ogni cosa, riusciranno al modo giusto. Sono anche molto abili nella collaborazione con altre persone, poiché pensano positivamente, rifuggendo ogni spreco dalle azioni negative. Il loro zelo non si trasforma mai in veramente pandemia psicologica. Nella vita privata si distinguono in due tipi. C'è chi possiede una natura emotiva e tende invece a sopravvalutare i sentimenti. Queste persone sono di solito estroverse, sensibili, romantiche. I pregi, selettivo e perspicace, i difetti, troppo prudente e chiuso in se stesso. Come sarà il tempo in avremo un sabato con residui, ecco, a dire il vero, residui di pioggia qui da noi, non è venuta una goccia questa notte. Comunque avremo poi un tempo un po' nuvoloso che lascerà spazio alla variabilità con ampie schiarite verso sera. Zero termico a 3000 metri, temperature minime in pianura più 13, massime più 22, venti deboli a tratti moderati sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

usa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo, solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò comunque vada.

così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

e sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio, e sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solo

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

il treno va. Io salgo su, l'hai chiarito tu che è finita

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 10 ottobre.
1: In data odierna si festeggia San Samuele, martire in Cesarea nel 1227, caduto a Ceuta con altri 7 frati, martiri anch'essi.
0: Tanti auguri a tutti i Samuele.
1: Samuele è un nome poco usato, strano perché è un bellissimo nome, per giunta carico di storia. Dovete sapere infatti che Samuele è attestato in tutto il Vecchio Testamento. La sua origine si trova nella parola ebraica Shem, cioè nome.
0: Shemuel avrebbe dunque significato di colui che porta il nome di Dio, come pure vuole l'interpretazione dello stesso profeta Samuele.

0: Oggi è una giornata tutta speciale perché il personaggio del giorno è uno dei maggiori intelletti della cultura musicale del nostro tempo.
1: Stiamo parlando di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813, di professione compositore.
0: Fin da piccolo dotato di un orecchio musicale notevolissimo, ad appena 23 anni è nominato maestro di musica del comune di Busseto e nel 1846 giunge alla ribalta delle cronache artistiche con l'opera Il Nabucco, ottenendo grandi successi.
1: Le sue opere più note sono Il Rigoletto, La Traviata, La Forza del Destino, tutte scritte dal 1859 al 1861. Nel 1862 è eletto deputato e nel 1867, con grande soddisfazione, viene rappresentato a Parigi il suo Don Carlos. Muore a Milano il 27 gennaio 1901.
0: E continuiamo parlando di palloncini, già proprio di palloncini. Il 10 ottobre 1976, al Baltimora Memorial Stadium negli Stati Uniti, alle ore 20 avvenne il più colossale lancio di palloncini del mondo. Ne furono lanciati ben 130.000.
1: Buone notizie ed era anche ora in Medio Oriente. 10 ottobre 1975, una data storica, entra in vigore l'accordo sul Sinai. Israele cede agli egiziani il controllo di due pozzi di petrolio. Il lungo cammino della pace procede faticosamente, ma procede.
0: Sempre in tema di pace, il 10 ottobre 1977 l'Accademia di Stoccolma conferisce il premio Nobel per la pace alla organizzazione internazionale Amnesty International e a due giovani irlandesi, Corrigan e Williams, per gli encomiabili sforzi per far tornare la pace in Irlanda.
1: Concludiamo oggi ricordando un grande artista morto tragicamente pochi anni fa, Alighiero Noschese.
0: Il 10 ottobre 1966, con un grandissimo successo di pubblico, si concluse la prima settimana di repliche della rivista La Voce dei Padroni di Garinei e Giovannini, scritta appositamente per il comico trasformista Noschese.
1: Soprannominato il Fregoli degli anni 60, Noschese aveva raggiunto una enorme popolarità per la sua incredibile capacità di imitazione.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 10 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la,
3: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buon appetito. Penso di essere in perfetto orario. Un benvenuti a tutti al nuovo appuntamento, il secondo della giornata con il sottoscritto. Abbassiamo la musica. Un saluto a tutti e un disco richiesta a tutti. Abbiamo le due segreterie telefoniche che mi fanno l'occhiolino. Roby, non ti rispondo al cellulare, io sono in viaggio, potevi chiamarmi stamattina? In diretta scambiavamo una chiacchiera, ma come tante persone sono gli uffici complicazioni. Come vado in macchina? Intanto complimenti alla Donatella per la torta bellissima che ha visto zia Maria Teresa. Dicevo, abbiamo bellissima torta, oggi la pubblichiamo, oggi la pubblichiamo e vi offro a tutti una fettina di quella torta meravigliosa. Abbiamo, ripeto, l'appuntamento con le vostre richieste, perciò richiedete brani. Norma, oggi puoi richiedere non liscio e folk, magari oggi richiedi liscio e folk, oggi puoi richiedere Made in Italy ed étranger. Sai cosa vuol dire? Sì, c'è bisogno che ti istruisca su questo. Abbiamo l'ufficio SIAE, 25 punti, dove era il primo a Salso Maggiore nel dopoguerra. Tanto, tanto, tanto importante. Abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, via Micheli. Quali sono questi due modi? Ho visto che c'è l'Anna in ascolto, l'ho visto stamattina, bravissima, che è andata subito al sodo con l'indovinello. Bravissima, brava Anna. Uè, era facile, era molto facile. A quest'ora il questore non è in questura, non c'è, perciò facilissimo, brava comunque. Ed a me piace dire bravo, e vedremo se poi qualcuno di voi ha il coraggio per vincere una decina di punti, una decina. Abbiamo anche il disco quiz, invece l'orecchio propria gli mia, perché questo è un brano indicibilmente bello.

ho messo anche due battute in più per farvi arrivare prima, ma ho visto che non le avete recepite. Poi abbiamo 46 punti per il rumore che è questo.

per il rumore, per il disco quiz avete, no, per il rumore avete 46 punti, per Fidenza e il disco quiz 3 punti e, ripeto, chiedo scusa, 3 premi e 50 punti. Ora vado a completare l'almanacco di oggi.

vedete, è sabato 10 ottobre. Consiglio, sul canale 27, in italiano, non in inglese, perché è la più grande stupidata dire le parole in inglese in Italia. In Italia si parla l'italiano. In Italia si parla l'italiano. Perciò è il 27, non come lo dicono loro in inglese, che saprei pronunciarlo e dirlo, ma mi rifiuto di farlo. Perciò c'è la seconda parte della vita di Mosè con i 10 comandamenti, con Charleston, il grande Yul Brynner, i due fratellastri. È un film meraviglioso, è un film che ha fatto epoca. Oggi è San Daniele e compagni martiri. Abbiamo invece martiri a Cauta, perciò Cauta. Compie gli anni, non so chi sia, no. Perciò nessuno che conosco, perciò vado a tirer in ans. Giro la pagina e vado a troppo, chi nasce oggi, troppo prudente, dato il meglio se riesce a semplificare i suoi compiti. La frase del giorno: per quanto mi riguarda, i premi non sono nulla, il mio premio è il mio lavoro, l'ha detto Zen Malthus. E giriamo ancora la pagina, il sole è sorto, alle 7:31, tramonterà alle 18:49, luna nuova si leva alle 7:17, fa anche rima, tramonterà alle 18:21. Meglio il rattoppo che la rottura, è Veneto, perciò meglio il rattoppo, dicono meglio la pezza che la rottura, invece dicono che è peggio l'esatto contrario, è peggio la pezza che la rottura. Almeno qui da noi. La curiosità del giorno: la vaniglia è l'unico delle piante della famiglia della orchidea capace di fare frutti. 1906, Camillo Golgi è il primo italiano a vincere il premio Nobel per la medicina. È quel premio Nobel che ha vinto quella ragazza meravigliosa. Viva la Svezia! Viva chi ha dato quel Nobel per la pace a persone sagge e non putrefatte, si direbbe in gergo. Viva la Svezia, viva l'Accademia svedese. Passiamo al completamento almanacco.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non

direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il nostro cucciolone meraviglioso, è Dana. È Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottarlo, contatti IMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo anche un tenero cucciolo di circa 4 mesi, una cucciolata sfortunata, meravigliosa. Meravigliosa, la mamma è un bassotto, il papà sconosciuto, futura taglia piccola. Chi vuole questi annunci, logicamente li trovate anche sulla mia pagina Facebook, anche qui EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicantus oggi aperto, è tutto il giorno, domani pomeriggio chiuso, annuncio fin da ora. Perciò andate da Diletta, chiedetegli il mondo in fiori ed Diletta vi darà il mondo fiorito, un bel mondo che saprà crearvi addosso ad ogni vostro avvenimento importante e importantissimo. Ricordo come sempre che da Calicantus, anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, da Calicantus e Calicantus con il pensiero del giorno. Ricordiamo che c'è una cosa molto molto bella: il valore di una persona non è se vede dal bene e dal male, ma per ciò che dà e sa donare. Fa anche rima. E perciò il bene di una persona si vede subito dal ben fare e non dal donare e non dal ben fare. Perciò ci passa una bella differenza. Ed abbiamo Calicantus, piante e fiori.

notizie che poi dettaglierò nel prossimo notiziario dettagliato, appunto alle 14.30. Veniamo immediatamente a una carrellata di notizie che nubifragio sulle Lipari. Esondano tutti i torrenti, un disastro. Fango nelle case, negli alberghi, allagamenti, allerta arancione in 4 regioni. Poi ancora siamo sempre nel meridione d'Italia, Catania, un delinquente minorenne, Catania allude sui social alla violenza, un criminale. Questo qui diventerà peggio di Al Capone. Comunque poi dettaglieremo al millesimo cos'è successo. Accordo Trump-Putin, stop a sanzioni USA. Sapete che sono due merciai, io li chiamo merciai, fanno contratti come se le vite e le persone umane non contassero, 300.000 tonnellate di gasolio da Mosca. Zelensky, questi regali minano la pace. Zelensky dice in poche parole: l'America foraggia la guerra contro l'Ucraina, ma del resto siamo abituati a conoscere Trump. Andiamo invece con altre notizie, guardiamo se è la verità. No, ricordiamolo che il tempo domani invece, domenica, sarà una mattinata prevalentemente soleggiata. A seguire ci sarà un aumento delle nuvole, ma con assenza di fenomeni significativi. Clima molto mite per il periodo, zero termico 3300 metri, temperature minime più 12, massime più 24, venti saranno deboli. È il bollettino, ecco, c'è l'Anna che non ci comunica più, l'Anna mi ha tradito, non mi comunica più da che direzione vengono i venti. Lei che è una grande esperta direzionale per i venti. Anna, aspetto le tue direzioni ventistiche, non dentistiche. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.

0: Notizie flash. Flash.
1: Notizie flash.
2: Dai, Antonella Mezzan, ciao Antonella, con gli ABBA, S.O.S. ABBA per Antonella di Medesano.

SOS. Allora, sono 10 punti, 10 puntasse, 10. Chi mi dice, chi affronta un scioglilingua in diretta, come ha fatto sabato scorso Latina, bravissima, come ha fatto questa mattina Lanna, bravissima, hanno con disinvoltura, attenzione, che se non indovinate, vi tolgo i 10 punti, eh? Vi do i 10 punti se affrontate lo scioglilingua, ma ve li tolgo anche se non siete all'altezza di muovere la lingua. 5, 10 punti, 10, 4, 3, 2, 1, stop. Insomma, il coraggio, se non vi va a toucher, non l'avete. Ed abbiamo un'altra canzone, un'altra richiesta, Boney M. Sani, 1978, per Mirella e Antonio Albergo Lodi, Salso Maggiore. Ex Albergo Lodi, eh?

0: Sani per Antonio e Mirella, ex grande albergo Lodi, Salso Maggiore, ex grande albergo Lodi. Ciao Antonio, a te e a tutta la famiglia Lodi un saluto, e a Mirella logicamente. Abbiamo un indovinello che vale 3 punti, non 1, non 2, non 3, ma vale 3 punti, non 1, non 2, ma vale quello che costa. Sapete dirmi di quale colore sono le scatole nere, degli aerei? Io lo so. 3 punti. Di che colore, indovinello, che colore sono le scatole nere? Eccolo qui, per un secondo, buonissima. Dimmi.
1: Gialle.
0: Gialle. Gialle, ho detto. Sono arancione. Guarda, Tina. No, l'ho già fatta questa domanda. Arancione per trovarle in caso di bisogno. Quando l'aereo precipita o vola in mare, l'arancione, il giallo un po' meno, il nero è quasi invisibile. Togliamo i 3 punti a Latina. Le scatole nere, ma non è la prima volta che faccio questa domanda. Latina c'è caduta, poco male. La scatola nera è in effetti arancione. Ed abbiamo Mirella di Taviano. Mirella, ciao Mirella, grazie per il bel messaggio, grazie che ti è piaciuto il programma di questa mattina. Infatti in reverbero vogliamo riascoltarci insieme a Mirella, un brano del 69. Il grande Georges Moustaki con Lo straniero, l'étranger.

Allora, andiamo, sto registrando diciamo l'indovinello, la domanda per dopo, quella facile da farvi vincere, mentre invece adesso vi faccio una domanda che potrebbe far vincere un solo premio. Sapete dirmi, interprete, no, lasciamo stare, l'ho fatto ieri, nel profilo, cosa significa nella pugilato? Significa incrociare i guantoni. Io non saprei rispondere, non rispondo a questa telefonata perché logicamente è anzitempo. Cosa significa nel pugilato incrociare i guantoni?

0: Ecco qui c'è qualcuno che lo sa, vale un punto.
1: Abbandono.
0: Pronto?
1: Abbandono.
0: Abbandono, dice Latina. Latina dice abbandono. Io qui leggo incrociare i guantoni vuol dire incominciare il combattimento. Tina, correggimi se la domanda è sbagliata. Preferisco essere corretto. Pugilato, non ci andrei mai a vedere due a picchiarsi, per me è assurdo. Allora, togliamo un punto a Latina che va a 38. Non vuol dire abbandono. Incrociare vuol dire quando si incrociano i guantoni dei due pugili, vuol dire incominciamo, diamo inizio al combattimento. Controlla, Tina, mi raccomando. Ed andiamo con il prossimo brano. Abbiamo per Valerio Barozzi, il grande Vali. Tutto il villino catene al completo, tutto. Nessuno escluso con la Carrà, con la Carrà e con questo bellissimo brano che è un brano collaudatissimo. Tanti, tanti auguri per Valerio Barozzi, dedicato a Roberto Boerio.

0: abbiamo esaurito il tempo per il primo appuntamento. Voi del sabato stamattina avete 4 premi a disposizione e 30 punti, Graziella. 4 premi, Graziella, 30 punti, tu e gli altri che hanno giocato. Per quelli cuor di coniglio avete solo 5 punti. 4 premi, 30 punti. Chi mi dice un nome? Mamma mia, mi ha già fatto 12 telefonate. È lui, pronto? Dimmi. Dimmi. Ha già fatto 12 telefonate, poi li sentirete in segreteria telefonica, senza quelle fatte sul cellulare. Abbiamo un nome di donna che inizia con L, Livorno. Lepanto. Lecco, eccolo qui, dites-moi.
1: Laura.
0: Laura, dite a Laura che l'amo, dite a Laura che l'amo, è il grande Michael, Michele, vale un punto, vale i punti che ho detto, sì.
1: Luciana.
0: Luciana per la amica Anna, coraggiosa, bravissima con lo sciogli lingua stamattina, lodevole. Il commissario questa mattina non è in commissariato. Quando sarà il commissario in commissariato? 5, 4, 3, 2, 1. Allora, rimangono 5 punti per voi del sabato, cioè Latina, Latina e Lanna. Per voi rimangono 5 punti. 5 punti. Per gli altri un punto, perché adesso vi do l'aiuto. Perciò solo per, se indovina, Lanna o Latina, Latino Lanna, vincono 5 punti. Se vincono gli altri, un punto. Chi, Anna, sveglia, sai dirmi il nome della, non dell'attrice, della interprete del film Il dottor Zivago.

0: Eccolo qui, è Latina,
1: Esatto.
0: Latina, scommetto, no, tutte e due, tutte e due, eccomi qua,
2: Lara.
0: Questa è Latina, pronto,
2: Lara.
0: Questa è l'Anna, guardiamo, ci sono altre telefonate, interprete, del, infatti, è la colonna sonora, del dottor Zivago con Omar Sharif, la grande chaplain, il tema di Lara. Lara, 5 punti a Tina, perciò 38, 39, 40, 41, 42, 1, 2, 3, 4, 43. E per l'amica Anna, d'uscita Anna, ah no, non ci sei ancora, Anna non ci sta ancora, Anna, mettiamo 5, i primi 5, ci vogliono anche loro. Voi direte, ma Vittorio non hai mica fatto...
1: Il nome battezzato è Lara. Il nome battezzato è... Lara. Il nome battezzato è Lara. Il nome battezzato è Lara.
0: Il nome Lara, il nome battezzato è Lara, il tema di Lara. Ed abbiamo la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da quel pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Passiamo immediatamente la linea al gioco del dialetto, facilissimo. Vale regalo, regalo. Un punto, e poi andremo velocemente con Pietro di Torino. E poi i brani a seguire, abbiamo tanta carne ancora al fuoco. Chi mi sa dire come si chiamano quelle piccole ferite che ci facciamo, specialmente noi maschietti, da bambini alla testa, quando si cade, quando insomma ci si fa una piccola ferita alla testa. Eccolo qui, ha già capito tutto. Latina.
13: Okay.
12: La Silvana?
13: Sì.
12: Silvana, perciò vi ha detronizzato tutti. La Fatna Tachele, infatti, i nostri. Nostri avi erano mia cuion, sembravano appunto il tekeli, sapete cosa sono, dove ci va dentro il bottone, erano piccoli taglietti simili a quelle tekele, che è il bottone un po' più grosso e un po' più piccino. Un punto per Silvana, che va bravissima col dialetto, brava, 9. Il tekeli, beh, che tekeli ti fa in testa. Perciò andiamo con Pietro, poi leggo, non torno indietro, anzi Pietro, sentiamo le telefonate, così preparo tutte le vostre richieste.
14: New messages.
15: Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e tutti i personaggi di San Francesco, a Diego, che è mio...
12: L'ha dimenticato la poesia.
15: Siamo sempre insieme, insomma, eravamo molto amici. Mi fa, mi fa. Di Camaleonti. La ringrazio e ti saluto. Ciao,
12: sarà
15: ciao.
12: Fatto, sarà fatto. Vediamo questa
14: telefonata. End of final message. No, new message. All message.
12: Benissimo. E poi...
16: Allora. Sì.
12: Graziello.
16: Ascolta.
12: Emblematico, eh?
17: Avete la pubblicità veloce, sapete, incisiva, economica.
12: Questo qui mi fa ascoltare la radio al telefono.
15: Ciao Vittorio, sono Norma.
12: Ecco la Norma che l'abbiamo già sentita. Adesso andiamo con Pietro il Grande, grandioso Pietro, con Gerard Lenormand, 1979, l'estate se ne va.

0: vi sfido e sapete dirmi cosa significa il sostantivo Sempio, famoso quel nome in questo periodo. Sempio. Erano tre punti, sì.
1: Fa uno scempio, fa una strada, fa una brutta cosa, non so.
0: Meno male per te che non è, meno male per te, che non tolgo altri tre punti. Allora, non lo sapevo neanche io, il sostantivo sempio significa dal latino exemplum, exemplum, cioè pena, una pena esemplare, è uno esempio, è una pena esemplare. Meno male che per un secondo Latina non ha perso tre punti. Ed abbiamo il brano richiesto dalla Norma. Intanto colgo l'occasione per pulire anche l'altra segreteria.
2: Four new messages. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Luce di Elisa. Ciao.
0: Emmo.
3: Elodi, un saluto.
0: Togliamo.
4: Buongiorno Vittorio, mi piacerebbe ascoltare oggi Gianni Pettinati con Bandiera Gialla.
0: E sarai accontentato insieme a Claudio, che si è innamorato della luce. Lui è come l'edera, dove s'attacca muore. E andiamo con i camaleonti, i grandi camaleonti per tutte le persone. La poesiola citata dalla Norma, sono i camaleonti con Eternamente.

0: diciamo, capo, grande capo lavoro. Guardiamo se arrivate alla... Allora, abbiamo detto Scempio, nome tanto comune in questo periodo, tutti lo sapete, non c'è bisogno che faccia menzioni, vuol dire pena esemplare, uno scempio, è stato fatto uno scempio, una pena esemplare. Io lo sapevo, non conosco il latino, leggo solo quello che leggo. Cosa nasce da un cavallo e un'asina? L'incrocio fra un cavallo e un'asina nasce? Vale 3 punti, io non lo sapevo. Sì?
1: No, no, no, c'è un altro nome.

il bardotto, che non so neanche cosa sia, è proprio, per me è tabù. Correggete i vari sbagli se ci sono e andiamo, l'avete sentito, con Claudio che dedica alla Silvana il brano Luce di Elisa.

0: invece un qualcosa di perfetto. Sapete dirmi per 2 punti, due punti, come è detto l'organo consultivo tecnico e scientifico del nostro Ministero della Sanità, cioè è quell'organo ministeriale che decide su tutti, per esempio, se dichiarare una pandemia, se dichiarare una emergenza sanitaria e quant'altro. Come c'è nella magistratura, c'è anche nella sanità. Nella magistratura c'è il famoso CSM e nella sanità. C'è il CSS, cioè Consiglio Superiore della Sanità. Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Superiore della Sanità. Stop alle richieste, abbiamo le ultime due da espletare e poi null'altro, no. Guardiamo se ci sono messaggi all'ultimo momento. No, c'è il messaggio di Mirella che poi l'ascolteremo. Vado con la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me at a
2: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: E passiamo all'Anna di Varano. Anna Varano, che non ha trovato finora gli appoggi giusti per la SIAE di Salso. E tanto aveva professato Ernesto Mendola, ma si vede che è andato a buco. Ernesto Men. Ciao Ernesto, un ciao dall'amico Vittorio, ma i consigli che do io all'Anna non li segue. Anna, tu che sei così con Giorgio Pesci, così
3: cule pataia, si dice in gergo. È lui che sa queste cose, eh? È lui. Sei tanto amico, amica, con Giorgino, un saluto a Giorgio, ed Anna che richiede bandiera gialla. Quando l'Anna era scatenata nelle discoteche Gianni Pettenati.

0: e chiaro. Forte e chiaro.
1: Bandiera gialla di Letta, se mi stai ascoltando, sono andato in ufficio, logicamente non l'ho qui, non l'ho di qui, si sente divinamente, proprio da Dio, si sente la radio a comando vocale da Dio. Chi mi dice cosa significa, vale un punto, l'acronimo CGIL, la CGIL, CGIL, cosa significa questo acronimo? Cosa significa l'acronimo C? Come logicamente super fuori tempo di 5 secondi. Sì?
2: Comitato.
1: No, cos'è? Tina, scusa, cos'è? Cos'è?
2: Comitato.
1: No, meno male per te. Non è un comitato, eh. La CGL è una Confederazione Generale Italiana Lavoro, sempre la solita fortunata che non sciupa i due punti, è fuori tempo completamente, non è un comitato, è una confederazione, come Elvetica Generale Italiana Lavoro. Ed andiamo con Mirella di Taviano. Miri, ciao! La donna cannone. Boom! Francesco De Gregori per Mirellina.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non era.

0: Francesco De Gregori ed abbiamo una vale un punto chi ha lanciato la canzone bellissima Daniela e chi ha lanciato la canzone Daniela. Eccolo qui, no, ha già appoggiato la linea, l'altra non c'è più.
1: Sì. Non mi ricordo bene se è Cristian o Peppino Di Castro.
2: Bravissima.
0: Tutte e due, due punti, perciò per Diletta, per Langa, tutte e due, Daniela sia Cristian, Daniela per la... seconda moglie di bravissima, brava Diletta che mi va a 4, brava, volevo un punto, ne ha presi due perché in effetti sono due che hanno lanciato Daniela, mentre invece per Diletta gli viene fatto una dedica da il grande Gianluca. Ciao Gianluca, grazie di tutto. Come diceva Diletta, non è proprio di Cremona Gianluca, ma è di crema al cioccolato, crema alla Nutella. Ciao Gianluca, con il brano bellissimo acquistati da Calicantus, Fiori di carta, un brano del 78 che è molto affine, è una cover dei Bee Gees.

carta, un vecchio successo rievocato in italiano, meno male che è in italiano, una cover del Peppino di Capri. Allora, per andiamo con la domanda salsese e quella borusana. Perciò passiamo la linea al cha cha cha.

0: giusto che io i consigli te li do. T'ho detto che con Ernesto Mendola non avresti trovato niente. T'ho anche spiegato il perché. T'ho detto però che il tuo amico intimo, Giorgio Pesci, tuo amico intimo, lui andava a pagare la SIAE per il Detraz, lui sa tutto, e come? Dai che aiuti solo l'Anna. Allora, in via Bacchini, tutta sì, a Fidenza, in Dulé, la via Bacchini, da fianco al municipio, Per anni c'è stato un negozio specializzato in vendita di calze e intimo, come si chiamava? Mentre invece per Salso Maggiore, chi mi sa dire il nome del papà di Morini Adriano, il famoso, mamma mia, di già è la diletta questa, sicuro, eccomi.
1: Era l'Anna, la mamma di Franchino.
0: L'Anna, la mamma di Franchino. Si chiamava Anna il negozio, la mamma di Franchino. Pronto? Bravissima Enrica, non avevo dubbi. Si chiamava La Buccia, me lo ricordo anch'io, e su mia fidenza, mamma era brusana, ma La Buccia non c'era, non esiste la domanda, la mamma di Franchino. Franchino Ampollini, fra l'altro erborista che ha cantato con noi tante volte. Niente, come non detto, mentre invece Adriano, brava Enrica, meriti il salsese dell'anno, come abbiamo fatto per decenni, salsese dell'anno a Enrica. Era Morini Celidonio che ha partecipato, era un ciclista anche al Giro di Francia. Allora, un punto ancora a Salso Maggiore e un punto ancora alla salsese dell'anno. 10 per Enrica, che ne ha 10. 10. Adesso je m'en vais, cioè io vado con la pubblicità. Poi ci sentiamo per il notiziario che fa l'alto, ho la notizia anche a Fidenza. Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
2: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse ascoltala Radio Monte Canate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
5: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità. pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il nostro cucciolone meraviglioso, Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. chi vuole adottarlo, contatti IMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo anche un tenero cucciolo di circa 4 mesi, una cucciolata sfortunata, meravigliosa. Meravigliosa, la mamma è un bassotto, il papà sconosciuto, futura taglia piccola. Chi vuole questi annunci logicamente li trovate anche sulla mia pagina Facebook, anche qui EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicantus oggi aperto, è tutto il giorno, domani pomeriggio chiuso, annuncio fin da ora, perciò andate da Diletta, chiedetegli il mondo in fiori ed Diletta vi darà il mondo fiorito, un bel mondo che saprà crearvi addosso ad ogni vostro avvenimento importante e importantissimo. Ricordo come sempre che da Calicantus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, da Calicantus e Calicantus con il pensiero del giorno. Ricordiamo che c'è una cosa molto molto bella: il valore di una persona non è se vede dal bene e dal male, ma per ciò che dà e sa donare. Fa anche rima. E perciò il bene di una persona si vede subito dal ben fare e non dal donare e non dal ben fare. Perciò ci passa una bella differenza. Ed abbiamo Calicantus, piante e fiori.

0: Ed ora andiamo con Europa e America. Europa, viva l'Europa, viva l'Europa. Abbasso i distruttori dell'Europa, abbasso i sovranisti, lo dice Vittorio. Pensate che l'Europa dice all'America, sapete che Trump è un disfattista, ma da sempre l'America non è mai voluta entrare nella Corte Penale Internazionale per i crimini che anche l'America ha perpetrato. Lo gridiamo, sì, nessuno può smentirmi, e non partecipa. Ora l'Europa dice ritirate subito le nuove sanzioni che l'America ha fatto alla Corte Penale Internazionale per garantire che i criminali, gli assassini, i boia del mondo non possano essere puniti. Bruxelles esprime rammarico per le sanzioni che l'America ha fatto appunto alla Corte Penale. È una vergogna. Ma chi ha votato quel presidente? Chi ha votato quella amministrazione americana? Diciamolo, è una vergogna. Bambini che muoiono, anziani, terre distrutte, e non muovono una paglia, muove solo dove c'è danne. Steiner si vince al centro, sempre perso. Allora io la penso così anch'io. Se ci fosse un vero unico grande partito al centro, vincerebbe le elezioni. Per me, da quando sono qua come segretaria, hanno sempre provato a commissionarmi, a federarmi, a farmi fuori, eppure sono ancora qui. Così la Steiner non credo sia il momento di farci spiegare come tanti anni il centro-sinistra deve fare per vincere le elezioni. Io dico che combattivi come siete e in discordia come siete, ancora una volta, secondo me, fallirete nell'intento. In 7 anni persi 111.000 negozi di base, imprese e commercio al dettaglio 24.000 bar, in meno in Italia, imprese scomparse circa 72.000 erano in attività in prossimità di base, quelle vendono bene servizi essenziali quotidiani, 5.103 comuni ne sono spariti almeno una, colpita dalla desertificazione commerciale soprattutto forni, macellai, tabaccherie, parrucchieri, benzinai, distributori di carburanti. 1.064 comuni non hanno un negozio di alimentare e sono senza bar 566 comuni, tutti sotto i 5.000 abitanti. Io vi dico una desertificazione che non ha eguali nel modo più assoluto nel dopoguerra, diciamolo e ripetiamolo a grande coro. Ed abbiamo in Sicilia autotrasportatori, si fermeranno per 7 giorni, soprattutto per il caro carburante. Così sarà per tutti i taxisti, così si fermerà la Sicilia per una settimana. E qui ancora una volta ringraziamo l'ingegnoso Trump, veramente persona di un ingegno che ne ha veramente dell'incredibile. È tutto merito suo, Danni ingenti a Lipari, bomba d'acqua, colpito le isole Eoli, allagando decine di case, torrenti esondati, strade e fango per la strada, auto impantanate al porto. Ieri, doppia tromba d'aria a Marsala, 11 feriti, cui 6 bambini. In una scuola, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, scuole chiuse, Cosenza, Catanzaro, danni nel Reggino per una bomba d'acqua, strage a case allagate nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno. E dico poco, se... questi nubifragi, grazie ai potenti del mondo, avvengono ormai a scadenza regolare. E veniamo invece a strage. Un cirillico alludeva alle componenti di stragi, perciò terrorismo, mostrando casco militari, videocamere indossabili. 14enne delinquente, stato denunciato alla procura minori di Catania, non gli faranno nulla, se non, mi auguro, qualche bastonatina per diffusione di notizie, contenuto violente, apologia e allusione alla violenza in scuola. Nelle perquisizioni trovate della stanza del 14enne abbigliamento con frasi discriminatorie, un coglione, svastiche, caschi militari tedeschi, appunto di violenza. È una ignomia quella che ormai ci troviamo attorno giornalmente, causa qualche imbeciloide. Ed abbiamo invece accordo, sentite questa, Trump, Putin, stop alle sanzioni, cioè l'America non sanzionerà più Mosca. Perché? Perché Kiev non ha accettato l'accordo che Trump, che comandi a casa sua, vorrebbe fare con la Russia e cedergli tutti i territori che la Russia ha rubato alla Ucraina. È una cosa indegna, ma c'è ancora qualcuno che crede a quell'uomo? Mosca dice: sono comprensivi l'America e stiamo trattando bene, perciò ci sarà anche un accordo con di pace per regali, minano la pace, dice Zelensky. Sono veramente indegni di un mondo vissuto da persone normali. Ma ormai è dichiarato che tutti, tutti i potenti del mondo, quelli che hanno combinato questi guai nell'ultimo decennio, siano immanicati solo per l'arricchimento. Ed abbiamo l'ultima notizia che riguarda Fidenza, via Dante. Ieri alle 16 circa un'auto ha centrato in pieno il gazebo esterno del bar di via Dante, bar tabaccheria, radendolo completamente al suolo. È un gazebo, fortunatamente in quel mentre non c'erano clienti che magari sorseggiavano un caffè, un aperitivo, sarebbe se no stata una strage. Comunque una donna è stata investita, sembra con ferite di media gravità, è stata portata con l'ambulanza al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Vaio. Ed ora abbiamo, eccolo qui, il tempo domani. Domani è domenica, avremo al mattino prevalentemente soleggiato, a seguire nubi in aumento, ma con assenza di fenomeni significativi. Avremo un clima mite per il periodo, zero termico a 3.300 metri, temperature minime più 12, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato sera.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai.

0: sia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Non è solo musica,
1: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Why are you keeping me at a distance?
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
6: Ehi DJ! Ehi DJ! Ma non ce ne sono qui! C'è un sacco di gente e manca il disc jockey!
7: Fallo te!
6: Va bene, lo faccio io! Poi c'è questa canzone che è proprio carina! Cecchetto l'ha fatta 10 anni fa! Ma sì, è proprio questa! E comincia proprio così! Dormire! Salutare! Autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Si parte sempre da dormire, ma stavolta si finisce con urlare.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente.

0: con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
10: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato. sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in

0: Sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Oggi ho visto il mio riflesso in uno specchio nuovo. Poi buttando gli occhi in basso ho visto un grande

testa e il cuore.

migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Quindi se il Mentrem, stiamo facendo il massimo. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene. All night, tonight.
1: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077. Trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo, officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99

0: 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: Volare.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 10 ottobre.
1: In data odierna si festeggia San Samuele, martire in Cesarea nel 1227, caduto a Ceuta con altri 7 frati, martiri anch'essi.
0: Tanti auguri a tutti i Samuele.
1: Samuele è un nome poco usato, strano perché è un bellissimo nome, per giunta carico di storia. Dovete sapere infatti che Samuele è attestato in tutto il Vecchio Testamento. La sua origine si trova nella parola ebraica Shem, cioè nome.
0: Shemuel avrebbe dunque significato di colui che porta il nome di Dio, come pure vuole l'interpretazione dello stesso profeta Samuele.

0: Oggi è una giornata tutta speciale perché il personaggio del giorno è uno dei maggiori intelletti della cultura musicale del nostro tempo.
1: Stiamo parlando di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813, di professione compositore.
0: Fin da piccolo dotato di un orecchio musicale notevolissimo, ad appena 23 anni è nominato maestro di musica del comune di Busseto e nel 1846 giunge alla ribalta delle cronache artistiche con l'opera Il Nabucco, ottenendo grandi successi.
1: Le sue opere più note sono Il Rigoletto, La Traviata, La Forza del Destino, tutte scritte dal 1859 al 1861. Nel 1862 è eletto deputato e nel 1867, con grande soddisfazione, viene rappresentato a Parigi il suo Don Carlos. Muore a Milano il 27 gennaio 1901.
0: E continuiamo parlando di palloncini, già proprio di palloncini. Il 10 ottobre 1976, al Baltimora Memorial Stadium negli Stati Uniti, alle ore 20 avvenne il più colossale lancio di palloncini del mondo. Ne furono lanciati ben 130.000.
1: Buone notizie ed era anche ora in Medio Oriente. 10 ottobre 1975, una data storica, entra in vigore l'accordo sul Sinai. Israele cede agli egiziani il controllo di due pozzi di petrolio. Il lungo cammino della pace procede faticosamente, ma procede.
0: Sempre in tema di pace, il 10 ottobre 1977 l'Accademia di Stoccolma conferisce il premio Nobel per la pace all'organizzazione internazionale Amnesty International e a due giovani irlandesi, Corrigan e Williams, per gli encomiabili sforzi per far tornare la pace in Irlanda.
1: Concludiamo oggi ricordando un grande artista morto tragicamente pochi anni fa, Alighiero Noschese.
0: Il 10 ottobre 1966, con un grandissimo successo di pubblico, si concluse la prima settimana di repliche della rivista La Voce dei Padroni di Garinei e Giovannini, scritta appositamente per il comico trasformista Noschese.
1: Soprannominato il Fregoli degli anni 60, Noschese aveva raggiunto una enorme popolarità per la sua incredibile capacità di imitazione.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 10 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la,
3: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il nostro cucciolone meraviglioso, Dana. Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottarlo, contatti IMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo anche un tenero cucciolo di circa 4 mesi, una cucciolata sfortunata, meravigliosa. Meravigliosa, la mamma è un bassotto, il papà sconosciuto, futura taglia piccola. Chi vuole questi annunci, logicamente li trovate anche sulla mia pagina Facebook, anche qui EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche Calicantus oggi aperto, è tutto il giorno, domani pomeriggio chiuso, annuncio fin da ora, perciò andate da Diletta, chiedetegli il mondo in fiori ed Diletta vi darà il mondo fiorito, un bel mondo che saprà crearvi addosso ad ogni vostro avvenimento importante e importantissimo. Ricordo come sempre che da Calicantus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, da Calicantus e Calicantus con il pensiero del giorno. Ricordiamo che c'è una cosa molto molto bella: il valore di una persona non è se vede dal bene e dal male, ma per ciò che dà e sa donare. Fa anche rima. E perciò il bene di una persona si vede subito dal ben fare e non dal donare e non dal ben fare. Perciò ci passa una bella differenza. Ed abbiamo Calicantus, piante e fiori.

0: Ed ora andiamo con Europa e America. Europa, viva l'Europa, viva l'Europa, abbasso i distruttori dell'Europa, abbasso i sovranisti, lo dice Vittorio. Pensate che l'Europa dice all'America, sapete che Trump è un disfattista, ma da sempre l'America non è mai voluta entrare nella Corte Penale Internazionale per i crimini che anche l'America ha perpetrato. Lo gridiamo, sì, nessuno può smentirmi, e non partecipa. Ora l'Europa dice: ritirate subito le nuove sanzioni che l'America ha fatto alla Corte Penale Internazionale per garantire che i criminali, gli assassini, i boia del mondo non possano essere puniti. Bruxelles esprime rammarico per le sanzioni che l'America ha fatto appunto alla Corte Penale. È una vergogna. Ma chi ha votato quel presidente? Chi ha votato quella amministrazione americana? Diciamolo, è una vergogna. Bambini che muoiono, anziani, terre distrutte, e non muovono una paglia, muove solo dove c'è Dane. Steiner si vince al centro, sempre perso. Allora io la penso così anch'io. Se ci fosse un vero unico grande partito al centro, vincerebbe le elezioni. Per me, da quando sono qua come segretaria, hanno sempre provato a commissionarmi, a federarmi, a farmi fuori, eppure sono ancora qui. Così la Steiner non credo sia il momento di farci spiegare come tanti anni il centro-sinistra deve fare per vincere le elezioni. Io dico che combattivi come siete e in discordia come siete, ancora una volta, secondo me, fallirete nell'intento. In 7 anni persi 111.000 negozi di base, imprese, commercio al dettaglio 24.000 bar, in meno in Italia, imprese scomparse circa 72.000 erano in attività in prossimità di base, quelle vendono bene servizi essenziali quotidiani, 5.103 comuni ne sono spariti almeno una, colpita dalla desertificazione commerciale soprattutto forni, macellai, tabaccherie, parrucchieri, benzinai, distributori di carburanti. 1.064 comuni non hanno un negozio di alimentare e sono senza bar 566 comuni, tutti sotto i 5.000 abitanti. Io vi dico, una desertificazione che non ha eguali nel modo più assoluto nel dopoguerra, diciamolo e ripetiamolo a grande coro. Ed abbiamo in Sicilia autotrasportatori, si fermeranno per 7 giorni soprattutto per il caro carburante. Così sarà per tutti i taxisti, così si fermerà la Sicilia per una settimana. E qui ancora una volta ringraziamo l'ingegnoso Trump, veramente persona di un ingegno che ne ha veramente dell'incredibile. È tutto merito suo, Danni ingenti a Lipari, bomba d'acqua colpito le isole Eoli, allagando decine di case, torrenti esondati, strade e fango per la strada, auto impantanate al porto. Ieri doppia tromba d'aria a Marsala, 11 feriti, cui 6 bambini, in una scuola, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, scuole chiuse, Cosenza, Catanzaro, danni nel Reggino per una bomba d'acqua, strage a case allagate nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno. E dico poco, se questi nubifragi, grazie ai potenti del mondo, avvengono ormai a scadenza regolare. E veniamo invece a strage. Un cirillico alludeva alle componenti di stragi, perciò terrorismo, mostrando casco militari, videocamere indossabili. 14enne delinquente, stato denunciato alla procura, minori di Catania non gli faranno nulla, se non, mi auguro, qualche bastonatina per diffusione di notizie, contenuto violente, apologia e allusione alla violenza in scuola. Nelle perquisizioni trovate della stanza del 14enne abbigliamento con frasi discriminatorie, un coglione, svastiche, caschi militari tedeschi, appunto, di violenza. È una ignomia quella che ormai ci troviamo attorno, giornalmente causa qualche imbecilloide. Ed abbiamo invece accordo, sentite questa, Trump-Putin, stop alle sanzioni, cioè l'America non sanzionerà più Mosca. Perché? Perché Kiev non ha accettato l'accordo che Trump, che comandi a casa sua, vorrebbe fare con la Russia e cedergli tutti i territori che la Russia ha rubato alla Ucraina. È una cosa indegna, ma c'è ancora qualcuno che crede a quell'uomo? Mosca dice: sono comprensivi l'America e stiamo trattando bene, perciò ci sarà anche un accordo di pace per regali. Minano la pace, dice Zelensky. Sono veramente indegni di un mondo vissuto da persone normali. Ma ormai è dichiarato che tutti, tutti i potenti del mondo, quelli che hanno combinato questi guai nell'ultimo decennio, siano immanicati solo per l'arricchimento. Ed abbiamo l'ultima notizia che riguarda Fidenza, via Dante. Ieri alle 16 circa un'auto ha centrato in pieno il gazebo, esterno del bar di via Dante, bar tabaccheria, radendolo completamente al suolo. È un gazebo, fortunatamente in quel mentre non c'erano clienti che magari sorseggiavano un caffè, un aperitivo, sarebbe se no stata una strage. Comunque una donna è stata investita, sembra con medie ferite di media gravità, è stata portata con l'ambulanza al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Vaio. Ed ora abbiamo, eccolo qui, il tempo domani. Domani è domenica, avremo al mattino prevalentemente soleggiato, a seguire nubi in aumento ma con assenza di fenomeni significativi. Avremo un clima mite per il periodo, zero termico a 3300 metri, temperature minime più 12, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato sera.
1: Notizie flash.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 2.

0: La curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

nell'ascesa dalla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno e l'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'ossa.

come Gesù nel tempio, che sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata.

qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

ormai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei.